di di mangia qua e che si David David David David David David hey ma capa fuori tu mamma David David David David e che si oh e che si vediamo samiento e shabave ya wa ya wa ya wa.